0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela,
2: Mami, ho

0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami, ho